0: lo crees, no puedes amarlo. Signorita, demostraci la tua lurvina faccia. Tu sei con Ramirez?
1: Son fuggito, lo chiamo. Se volete vi porto sulla sua traccia.
0: Questo sole c'ho ladro ci inganna.
1: No, non vi inganno.
0: Conosci l'ascondiglio?
1: Che poco più d'un miglio alla matrona cagnata. Vi mostrerò la strada. Il nome di mia madre, Maria Saltaja. Giuro che non vi inganno. Se volete vi porto

0: ¡Aguardiente! Mi sola sa de prender per sviarli e se con el bosco in nostri distruggete un fischio, se c'è il colpo, col fischio rispondete.
1: Quest'uomo sarà traccia, il Achilles!

0: guante.
1: Uno.
0: Due.
1: Due assi e un paio.
0: Niente.
1: Pari, siamo pari.
0: Ora lo decisivo.
1: Sì.